0: io finesse. Che ci madrien, era il Gold Rush con Giuseppe.
1: You're listening to the Massive Weekend Mix, only on Mix FM.